paese, ho una valigia di cartone, sono vestito sì in borghese, ma dentro c'è il bandoneone.

giorno lontano, vieni qui, rimani vicino a me, fammi volare tra le montagne, sopra le dune, senza guardare, senza pensare più, senza capire più. Sono gigante, sono elefante, distenditi quassù. Sono patriarca, meraviglioso, arcaico nuoto nell'acqua cupa. Sono munifico, tu sono sei magnifico, cipria sull'aria che vibra di magico.

fumato e santo, desiderato davvero tanto. Tutto di rupa è friabile, desertico. Sonno di nuvola, sonno di cupola, sonno lontano, vieni qui, rimani vicino a me, fammi volare tra le montagne, sopra le dune, senza guardare, senza pensare più, senza capire più. Sono gigante, sono elefante, distenditi